0: raga, raga, oh, oh, fermi, fermi, ma andate, oh.
1: Io vado a casa, abbiamo finito, che faccio?
2: Bar, bar, mi aspetta la componente emozionale.
3: Io me ne vado in trattoria.
0: Ma fermi tutti, ma andò stata a ma qua il direttore c'è sta a rompere le scatole, vuole lo spot.
1: No, vuole? No.
0: Lo spot, vuole lo spot.
2: Vabbè, ci penso io, ditemi se va bene così.
4: International Party Radio Show. Ci sentiamo tutti i sabati dalle 10 su Radio RTZ.
2: Quindi, va bene così? Non va bene? No, oh, ma dove state?

Ciao amici, sono il mago Alesgar e vi aspetto qui su Radio RTZ tutti i lunedì dalle ore 10 per entrare nel magico mondo wow wow wi wow, wow. Ma non sarò da solo, perché insieme a me ci sarà anche la fatina Giulietta, il gufo Jukebox, l'albero burlone e naturalmente anche il saggio alieno. Ricordate, tutti i lunedì dalle ore 10 su Radio RTZ vi aspetta wow wow wi wow, wow.

0: Classic Country. Got Radio. Get Music.
1: Sì, con lei ci puoi stare vicino giorno e notte. Non ti stanchi mai. Radio RTZ. Dolce compagna.

0: quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

Per noi che andiamo in onda anche sabato e domenica, il centro della settimana cade proprio oggi come ogni giovedì. Bentrovati in antenna da Mercury Maranca, pronti a digitare tra i contatti social? Le parole cambiano proprio tanto a seconda delle bocche da cui escono e dagli spazi in cui risuonano. Come obiettare su questa osservazione firmata Zero Calcare? C'è a disposizione praticamente a costo zero tutto il web. Più spazio di così? Dobbiamo solo unirci sui social. Vi spieghiamo come fare. Su WhatsApp al 393 9678 691. Tocca a voi quindi contattare la vostra radio preferita o venire su una pagina Facebook Gold Quality Inc. Certe volte basta un click.

Miau da Simona Mattioli, anche in questa puntata due righe da 7 vowel life. Semplicemente antipatico? Assolutamente no. Decisamente di spiccata personalità. Il gatto potrebbe benissimo essere il migliore amico dell'uomo, ma non si abbasserebbe mai ad ammetterlo e Doug Larson e a farcelo notare.

ora che sono in postazione microfonica, come non dare ragione a Jules Renard, l'ideale della calma è un gatto seduto. You know we connect more than just sex, but are you gonna let me in? Ti aspetto qui domani con le lancette dell'orologio nella medesima zona e sulla Facebook page 7 Bowl The Life, Kiss e Miau da Simona Mattioli.

Sono nato dietro una console. I macchinari tecnologici sono sempre stati la mia passione. Però adesso si sta distruggendo la musica. Per me lavorare sui suoni è un modo per crearne di alta qualità. Ma se poi li si ascolta solo in MP3 si perdono moltissime sfumature. Parla il mago del mixer dei Beatles e dei Pink Floyd, Alan Parsons.

0: Ariete, riposo assoluto. Toro, serenità e stabilità emotiva. Gemelli, momento di confusione. Cancro, l'amore vi sorride. Leone, anche se non avete fatto acquisti importanti, i conti non tornano. Vergine, migliorano le amicizie in senso qualitativo e quantitativo. Bilancia, divertitevi, questo periodo sarà tutto per voi. Scorpione, grande fiducia nelle vostre potenzialità. Sagittario, creatività a tutto campo. Capricorno, un periodo pieno di compagnie. Acquario, discussioni in famiglia. Pesci, amore a tutto campo. Ormai lo canticchiamo un po' tutti, è il disco H del periodo. Eccolo per il quarto ascolto nel corso di questa settimana.
1: Davvero ricca di emozioni, cara Mercy, di questa settimana che stiamo vivendo insieme qui su Almanacca. E allora continuiamo ad emozionarci con Un sogno bellissimo. Buon ascolto da Stram. Dimmi.

Questa volta è quasi poesia, nel momento di sorseggiare una tazzina di Ancto Caffè. Mauri Piteus ha twittato: vorrei essere il profumo del caffè che ti svegli al mattino, la prima cosa che ti mette il buon umore, la prima che ti fa sorridere. Il mio parabens è già arrivato. Per gustare questa delizia contattateci in radio.

con le citazioni tratte da siamoda.ml, per adesso abbiamo piantato bandierina per il centro della settimana, ma Marilyn Monroe sapeva consigliare di meglio. Date delle belle scarpe a una donna ed ella conquisterà il mondo.

sono donna e come tale so bene quello che voglio e quello che non voglio. Il fatto che spesso siano la stessa cosa è un altro discorso. Questo è un Twitter di Barbie Turica, ma probabilmente in redazione rosa lo condividiamo un po' tutte. Ciò che non vorremmo è che le puntate di Almanacca finissero. Meno male che vogliamo tornare per un nuovo episodio tra 23 ore e 30 circa e saremo prontamente accontentate. Ma prima un ultimo disco per oggi, anticipato come sempre con un bacio da Marjorie Maranca.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and roll.

0: sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti. 20 minuti targati Ora Musica.
1: Ora c'è musica,
2: musica, ora musica.
3: Oh.

0: Sono le 9.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5.
2: It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.

L'urlo inizia dall'attesa di poterlo ascoltare, perché come dicono quelli che sanno di sensualità, no? Il momento dell'attesa è esso stesso un piacere. Se volete dirlo al femminile, l'attesa è essa stessa un piacere, perché dire essa è diverso che dire esso, perché la sensualità deve in qualche maniera essere al femminile, senza per questo affermare essere tacciati di chissà quale colpa. Però

Niente male, Dreaming Aloud, l'album di Jessica Lange che contiene anche questa Never Stop. Ci spostiamo in zona 19 perché c'è

difesa della memoria del popolo rosso che occupava il popolo, occupava l'America del Nord. Quindi tutti pensano che gli indiani d'America no, stessero solo negli attuali Stati Uniti d'America, ma ovviamente molte tribù erano presenti anche nel Canada. E il duo dei Crownlands, che poi ha una formazione naturalmente allargata ad altri collaboratori, comunque il duo principe

le terre della corona in maniera un po' ironico, di protesta e provocatorio, perché appunto loro ovviamente, ragion veduta e con il nostro appoggio e sfidere chiunque a dire il contrario, davvero non pensano che le terre del Nord America siano le terre della corona, come un tempo venivano definite. Ci spostiamo comunque adesso, dopo aver ascoltato The Fall, in zona 7, perché stanno avanzando ancora i suoni di Come Back to Me, questo invito a ricostruire

che in salita di 5 livelli conquista zona 7 ed aprirà le danze in fase weekend, in cui avremo in puntata le prime della classe, le prime 7. Adesso però è tempo di chiudere questo appuntamento e vi lascio in compagnia delle super sonorità che caratterizzano l'album solo del batterista dei Kiss, Peter Criss, In the Dark. È tutto per il momento, ci si sente molto presto. A te logo da Chico Catenacci.

0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, i titoli. L'alluvione lampo tra Nepal e Tibet, almeno 160 morti ed oltre 1000 dispersi, spazzati via interi villaggi, due italiani coinvolti stanno bene. Caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio, in futuro il governo lavora agli aiuti selettivi. Dipendenza dai social media, Meta pagherà 18 miliardi di dollari, l'intesa raggiunta durante il processo per la causa legale intentata dagli stati americani. Torna il caldo torrido, oggi bollino rosso in tre città, domani saliranno a 9, una tregua dall'AFA a partire da domenica.
0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Daniela Obaldi e Marco Mancini. Oltre 160 morti e 1000 dispersi, si aggiorna il bilancio della violenta alluvione in Tibet al confine tra Cina e Nepal. A causare il disastro, il crollo di un ghiacciaio, 90 gli italiani registrati in zona, due coinvolti stanno bene, dice la Farnesina.
2: Sale la conta dei morti accertati, 165, dei dispersi. Dalla parte cinese il bilancio è di 558 dispersi, di questi 260 stranieri, precisa l'emittente statale cinese CCTV. La protezione civile nepalese ne conta 823, particolarmente elevato il numero di turisti di cui si sono perse le tracce. Sono 579, di cui 466 stranieri, secondo i dati del Ministero dell'Interno riportati da Nepal News. Lavora a pieno ritmo la macchina dei soccorsi. Nella mobilitazione internazionale spiccano gli Stati Uniti, che stanziano 500.000 dollari di aiuti per la popolazione colpita, e dall'Istituto Geologico Statunitense arriva la conferma che la causa del disastro sarebbe stato il cedimento di un ghiacciaio che ha provocato una colata di detriti, un evento senza precedenti. Il distacco avrebbe causato anche un terremoto di magnitudo 5.2. Sul sito Dove siamo nel mondo dell'unità di crisi della Farnesina risultano 90 italiani registrati tra Tibet e Nepal, ma i due che risultano coinvolti sono in buone condizioni, ha assicurato il ministro degli esteri Tajani. Per Giornale Radio, Daniela Obaldi.
1: È stato prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio, il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Per lo stesso periodo è stato inoltre prorogato il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Alla copertura, specifica Palazzo Chigi, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla modifica dei versamenti delle ritenute sugli utili dei grandi gruppi energetici. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburanti, selettivi sulla base del reddito. La nuova ondata di calore sull'Italia, con temperature sopra la media stagionale di 10 gradi e notti tropicali. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud, al nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco è previsto tra oggi e domani, in particolare sulle isole, con punte fino a 40 gradi. Tornano i bollini rossi, il massimo livello di allerta, oggi in tre città, Bari, Campobasso, Palermo, domani saliranno a 9. Una tregua dal caldo torrido è prevista da domenica. In Lombardia il primo caso di suicidio assistito interamente gestito dal Servizio Sanitario Regionale.
3: Il percorso si è svolto nel pieno rispetto delle indicazioni regionali e dei principi stabiliti dalle pronunce della Corte Costituzionale. Ora vanno evitate le strumentalizzazioni. Così l'assessore lombardo al welfare Guido Bertolaso, dopo la notizia della morte avvenuta lo scorso 25 agosto di un uomo di 59 anni affetto da sclerosi multipla, che ha ottenuto l'assistenza del Servizio Sanitario Regionale Lombardo per attuare la propria scelta di ricorrere al suicidio medicalmente assistito. Si è trattato del primo caso nel quale il Servizio Sanitario Regionale ha organizzato l'intera fase attuativa, compresi l'assistenza sanitaria, il farmaco e la strumentazione necessari e l'individuazione del luogo nel quale procedere. In attesa di una decisione del Parlamento a livello nazionale, ad oggi sono tre le regioni che hanno approvato una legge locale specifica sulle procedure per il suicidio medicalmente assistito: Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna, tutte governate da giunte di centrosinistra. Per Giornale Radio, Marco Mancini.
1: Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta intentata dagli stati americani. La società di Mark Zuckerberg, in un accordo extragiudiziale, ha accettato di pagare fino a 17 miliardi di dollari per risolvere la causa legale relativa alla sicurezza dei minori su Facebook e Instagram. Il colosso tecnologico implementerà ulteriori misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi notturni. Decine di stati americani avevano accusato Meta di creare dipendenza e danneggiare i bambini con prodotti pericolosi. Ai campionati europei femminili di pallavolo, nuovo successo delle azzurre di Velasco, che ieri hanno battuto la Francia 3-7-1. Con la quinta vittoria in 5 partite, l'Italia chiude imbattuta la fase a gironi, prima nel gruppo D. Agli ottavi di finale le azzurre affronteranno a Brno, in Repubblica Ceca, la quarta classificata del gruppo B. Il campionato italiano è avvincente, ci divertiremo sicuramente, lo ha detto il presidente della Lega di Serie A, Ezio Simonelli, commentando ieri l'avvio della nuova stagione calcistica.
4: Il calcio italiano sta tornando, è oggi comunque molto apprezzato, lo stiamo distribuendo in 200 paesi al mondo, abbiamo un numero di calciatori importante, anche di grande valore, soprattutto quest'anno abbiamo tanti giovani bravi su cui credo ci divertiremo a vedere durante il corso del campionato. Il campionato è sempre un campionato molto avvincente, negli ultimi 7 anni 4 diversi vincitori, mai due volte la stessa squadra, come invece capita negli altri paesi che di seguito ha vinto il campionato.
1: È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Disco Radio, Funky Hits.

noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: Sono le 10.
1: Attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal binario 4 treno in transito, attenzione al binario 4 treno in transito, allontanarsi dal

0: voce dei protagonisti, un viaggio dentro la nuova musica italiana e internazionale. Conduce in studio Paolo Tocco.
1: Bentornati a bordo, nuova tappa, nuova puntata, sempre connessi qui sul Trans Europe Express.
2: Trans Europe Express. Trans Europe Express.
1: Paolo Tocco da questa parte del microfono che vi invita in questa puntata decisamente in rosa. Due donne, due artiste, due penne di grandissima sensibilità e di lunghissimo corso. Partiamo da Ilaria Graziano che torna finalmente in scena e lo fa con un disco dal titolo Rive, una preziosissima collana di canzoni, fotografie umane prodotte anche con Simone De Filippis, Claudio Domestico in Art Newt, è un disco che rompe una pausa assai lunga dalla discografia ufficiale, che in fondo significa anche rinascita. Sempre bello quel modo delicatissimo che ha di poggiare la voce. L'intervista che segue la ritroveremo in forma integrale sulle pagine di Raro Più di questo mese di novembre. Noi partiamo proprio da qui a Trans Europe Express. Il piacere e l'onore di ritrovarmi con Ilaria Graziano. Ciao Ilaria.
3: Ciao,
1: che
3: ciao
1: bello.
3: Tutti.
1: Ciao, dicevo fuori onda. Dove ti trovi? Perché i luoghi di questo disco sono importanti, credo che sia anche un luogo di vita per te, cioè hai registrato questo disco in un ambiente che secondo me è simile a dove vivi.
3: Sì, è vero, hanno influenzato molto perché hanno influenzato soprattutto poi il modo di osservare e di osservarmi.
1: Ok.
3: Sì, insomma sono passata dalla metropoli alla campagna, ai boschi, al
1: bello.
3: Coltivare la terra.
1: Ah, c'è anche l'orto, gli animali anche.
3: Abbiamo, sì. Poi mi sono appassionata molto anche alla conoscenza delle piante edibili, quelle che trovi spontaneamente. Ah. No?
1: Jung diceva che siamo la combo perfetta di ombre e di luci, no? Accettare le ombre come accettare le luci ci consegna ad uno stato di equilibrio, se vuoi di pace, che
3: sì.
1: Dentro Paradiso, ma io credo sì. Anche un po' dentro tutto il disco c'è questa sospensione, mi arriva molto come la voglia di fermarle le ombre, però tenerle a distanza per portare invece agli occhi degli altri la luce migliore di noi. Ha senso
3: sì.
1: Questo ragionamento per te?
3: Molto, è bellissimo, grazie, che poi sono contenta che arrivi questo, perché in fondo poi la musica l'ho sempre vissuta nel suo aspetto profondamente curativo, ma anche rivelatore, no?
1: Sì.
3: Perché almeno per me a volte mi è servita la musica per rivelarmi degli aspetti della vita. Però ecco, io penso che appunto il fatto di riuscire ad osservare le ombre, automaticamente tu dai in qualche modo luce a quelle ombre.
1: Sì.
3: Cioè, perché quando tu nascondi a te stesso, agli altri, delle cose, che poi quelle cose proliferano, stanno sempre al buio, non vedono mai la luce, poverine.
1: Certo.
3: Però ecco, guardarle assolutamente, e poi secondo me ci sono delle ombre che ecco, vanno trasformate per il nostro bene, per il nostro equilibrio, non combattute però, né
1: okay.
3: Controllate.
1: Bello, bello. Altro punto bello che mi piace, forse anche una domanda marzulliana come

0: adoro definirle i nostri ricordi, le pietre tornano sì. sempre alle rive.
1: Sì.
0: È bellissima questa immagine, un po' come a dire, chiedo, che tutti i nodi vengono al pettine. Sono, che sono le rive per te? Un porto sicuro oppure il punto dove iniziare l'abbandono, la contaminazione, il viaggio?
1: Sono tante cose. In questo caso per me le rive sono proprio quello, le cose che danno forma, le esperienze che danno forma alla nostra vita, al nostro pensiero. E quindi ecco, immaginando metaforicamente che il fiume è la nostra vita che scorre, no?
0: Sì.
1: E che tutto quello che compone le rive sono le nostre esperienze, sono i nostri ricordi, le memorie, quello che poi perdiamo, pensiamo di perdere, ma in realtà è tutto lì e che dà forma proprio, no, alle sponde e a quello che siamo.
0: Senti, oltre a Simone De Filippis, ovviamente citiamo l'amico Claudio Domestico, Newt,
1: sì.
0: Si cita anche perché lo citi ampiamente, canti una sua canzone, canti con lui un altro
1: sì.
0: brano, eccetera. Ma è stato per te anche, grazie a Newt, anche l'uso del dialetto, che se non erro a memoria ora vado, sono due i brani in dialetto che canti nel
1: sì.
0: disco, ok? E è stato anche un tornare alle origini per te?
1: Assolutamente, ma già da prima, perché okay. come ti dicevo, io ho fatto una lunga pausa dalla musica
0: uh-huh.
1: In cui mi sono anche chissà se ci torno, cioè perché non avevo proprio, come dire, il richiamo, avevo bisogno di vivere altro. E poi con Claudio, diciamo, lui stava lavorando al disco, al suo ultimo disco, Non te ne fa, sul quale io ho registrato tutte le voci, e poi siamo andati in tour insieme per due
0: sì,
1: anni,
0: sì.
1: sono stata con lui, per cui lui è stato proprio il mio ritorno alla musica, cioè Claudio, e soprattutto, diciamo, è stato un ritorno veramente dolce, come posso definirlo, perché
0: sì.
1: Vivere non solo costantemente la nostra amicizia profonda, però anche con la stima che nutro nei suoi confronti come artista, e vivere la sua arte, il suo approccio alla musica così bello, sano, puro, e piano piano proprio ha funzionato proprio da miccia per me.
0: Okay.
1: Capito? E quindi durante il secondo anno io ho iniziato a tirar fuori, cioè mi sono riaperte delle voci dall'interno, e ho iniziato a scrivere, e mi è sembrato così proprio naturale chiedergli di lavorare insieme a Simone a questo disco, che appunto perché per me era proprio mettere nelle mani giuste
0: certo,
1: un momento mio
0: certo.
1: anche particolare, perché stavo veramente ricominciando da capo qualcosa che avevo lasciato per tanto tempo per cui e sicuramente il fatto che di aver suonato con lui, di avere cantato con lui nella lingua napoletana tanto, e di aver frequentato molto di più Napoli, assolutamente cioè, tra l'altro questi due brani, uno Fuglia nasce proprio durante una mia permanenza a Napoli.
0: Ah, ok.
1: Quindi mi sembrava così naturale, ecco, esprimermi in quella lingua dopo tutto il trascorso con Claudio. E anche Spirito Dovente invece nasce proprio da una passeggiata così nel bosco, però ho sentito proprio naturale attingere a delle radici, no, che poi si manifestano nel dialetto, nella lingua, in una lingua che comunque mi radica molto alla terra, che è appunto il napoletano.
0: È bellissimo. Senti, io vado a chiudere scegliendo Paradiso, appunto.
1: Sì.
0: La sento anche molto mia, molto manifesta anche non solo del disco, ma anche del tuo modo di di usare la voce. Grazie di cuore, Ilaria, grazie per essere stata con me, con noi qui a Trans Europe Express.
1: Grazie.

0: E questo era Paradiso, il brano che apre l'ascolto di Rive, il nuovo disco di Ilaria Graziano. Torniamo a bordo del Trans Europe Express. Volver lo ha intitolato così questo nuovo disco, che a suo modo anche lui segna un ritorno. Chiama a raccolta alcune delle sue canzoni più belle, amici, firme illustri dello spettacolo, da Mariella Nava, da Medeo Minghi, da Cisco, Eugenio Bennato, ma anche Monio Vadia, Mario Incudine e tantissimi altri. Raccoglie anche 2 anni di lavoro con i ragazzi del Conservatorio Scarlatti di Palermo, e disco questo che fa parte del grande progetto Fai la tua parte, per dedicato agli artisti emergenti. E non perdiamo altro tempo. A Trans Europe Express, il piacere, l'onore di trovarmi con Aida Satta Flores. Ciao Aida.
1: Buongiorno, che bello il nome della vostra trasmissione.
0: Trans Europe Express, qui parliamo dei Kraftwerk, di un certo krautrock, ma con te andiamo altrove. Dove, come
1: no,
0: stai?
1: Ma mi piace perché De Gregoris Christi, ho preso qualche treno, qualche sogno, qualche nave qualche tempo fa.
0: È vero.
1: E il tuo programma è per traghettare la musica, anche quella che non gira intorno. Grazie.
0: È bello, grazie. Tra l'altro questa nuova stagione inizia da proprio con lui, quindi chiudiamo dei cerchi. Allora, innanzitutto, dove stai? Sicilia o resto del mondo?
1: Io, ma lo sapessi, io abito altrove.
0: Ah, ecco.
1: Nel senso, no, abito a Palermo.
0: Sì.
1: Non ho seguito gli avvertimenti che mi diede 45 anni fa Battiato.
0: Ok.
1: Di abbandonare questa mia terra.
0: Bellissimo.
1: Aspara. Con i suoi artisti, e lui voleva che mi trasferissi a Milano per poi tornare quando fossi diventata famosa. Famosa non sono diventata, non ho mai lasciato la terra.
0: Opinabile questo, però,
1: perché la mia terra mi dà, secondo me, tutti quelli che vivono un po' isolati, ma non sono isolati, e io non l'ho nato isolata.
0: Sì.
1: Per questo mi piace il nome dei tuoi programmi, del tuo sito.
0: Sì.
1: Il viaggio è la cosa fondamentale, ma non è necessario viaggiare col culo, è importante viaggiare con la testa, che stanno spegnendo.
0: Vero, vero.
1: A Palermo, ma sto sempre altrove.
0: Questo disco, allora, come ti ho detto fuori onda, mi piace camminare un po' a latere di tutta la cronaca, che comunque rintracciamo oggi facilmente. Disco tra ritorni, edulcorazioni, nuove traiettorie di viaggio, appunto. Pesco una parola, ci ragiono su e poi ti consegno il mio ragionamento, vediamo che ne dici.
1: Dimmi.
0: Figlio, come archi delle frecce, tanto come evoluzioni, conseguenze, tanto per pescare anche la citazione a bordone del gatefold di questo vinile. Le canzoni sono figli in qualche modo, questi figli cambiano nel tempo, hanno una vita propria, si trasformano, però oltre a restare sempre valide queste canzoni, restano sempre figli tuoi. Ovunque vadano nel mondo.
1: Sì. Tu stai citando una mia citazione tratta da Gibran. Lui fa il parallelo fra l'arciere e la freccia, no?
0: Certo.
1: Per cui, al di là dello spermatozoo che ci mettono i maschetti, e dell'educazione che ci mette la società, e del liquido amniotico dove tutti nuotiamo nei primi 9 mesi di vita, c'è un arciere e ci sono queste frecce,
0: certo.
1: Nella fattispecie i nostri figli. Per un cantautore sono anche le canzoni.
0: È naturale, certo.
1: Perché io ho 2 figli maschi e ho un sacco di canzoni femmine, incavolatissime con me perché non ho dato loro probabilmente le vetrine o le terrazze che meritavano, perché non è una frase fatta, ma io credo che così come i figli non debbano essere, non sono possesso di noi genitori,
0: certo.
1: Vanno per la loro strada. Anche una canzone per me non è di chi la scrive, ma di chi la fa sua. Non ho mai scritto una canzone per avere un riconoscimento, ma sperando che qualcuno si riconosca in quello che scrivo. Quindi il compito di un genitore o di un autore o di un cantautore è quello di essere soltanto un'antenna. Ogni tanto ci
0: Bello.
1: Succede di percepire il mondo prima che diventi uno sfacelo tutto, o la mafia prima che diventi plateale, come feci nel Profumo dei limoni nel 90, cantandola Battiato 2 anni prima delle stragi di Falcone e Borsellino. Ogni tanto ci succede di intercettare l'invisibile, però oggi è diventato difficile farsi faro, perché tu puoi essere l'antenna più grande del mondo, ma se non hai chi ti porta alla gente,
0: certo,
1: non sei utile.
0: Certo.
1: E oggi hanno distrutto la musica per me, ma non perché circoli musica brutta, c'è tanta musica bella invece in giro.
0: Sì, assolutamente.
1: Hanno plasmato le orecchie a un suono unico.
0: Sì.
1: Se non hai quelle sonorità, quella batteria elettronica, quelle reggi calze e quel corpo da belle cantanti,
0: sì,
1: bravissime, ma ormai tutte omologate, la gente non è capace di ascoltare. C'è una grammatica delle allodole dalla quale prendo sempre più le distanze.
0: Grazie a Dio anche. Senti, entrando un attimo dentro questo disco, quanti amici, che bellissima questa condivisione. Dalla storia di quel profumo di limone che citavi poco fa, si arriva fino, che ne so, per citarti, Cisco, Eugenio Bennato, Monio Vadia, Max Manfredi, poi sono un po' tutti amici, no? Compagnia Cantando, Danilo Sacco, Mario Incudine, eccetera, eccetera. Andateli a scoprire. Io sono sempre affascinato quando si incontrano gli artisti. Sempre, una cosa magica, anche qui. Le canzoni, pur restando sempre uguali, anche se rivisitate in alcuni casi, non so spiegarlo. La personalità forte di un Eugenio Bennato non altera niente in generale, parlo, no? Di un artista che arriva, non altera niente, valorizza il passato. Anche
1: ma che cose belle che stai dicendo!
0: Quello arriva dal disco, però.
1: Allora,
0: l'hai detto tu, le fai tu.
1: Io. No, la cosa che mi piace, non ho chiamato nessuno di questi nomi,
0: sì,
1: perché era più famoso di me. No,
0: vabbè, certo, no. Vabbè, non ne avresti neanche bisogno. Ma comunque,
1: No, ogni persona che. E sottolineo persona,
0: sì,
1: dallo studente del conservatorio più scarso al quale ho fatto suonare due brani e poi ho chiamato degli amici professionisti, altrimenti non usciva un disco così bello, però li ho coinvolti,
0: certo,
1: giovani,
0: certo.
1: Ad artisti così lontani come Cisco e Minghi,
0: vero,
1: lontanissimi,
0: sì,
1: aver fatto cantare Mariella Nava con Max Manfredi in Parlare con i Limoni,
0: sì,
1: ma questo è il divertimento,
0: vabbè, meraviglioso, è magia, questo,
1: perché Mariella con la grande umiltà che hanno i grandi artisti, e lei lo nacque grande artista, cantautrice sensibile non più di moda oggi, ma non ci scordiamo che Mariella ha scritto Spalle al Muro per Renato Zero, tante altre roba,
0: sì,
1: per Morandi,
0: sì,
1: insomma è una, non è una falsa cantautrice. Oggi basta che sono in odor di impegno politico, vai a guardare tra parentesi, sono 7-8 autori e le chiamano cantautrici. Eh no, io mi ribello.
0: Certo.
1: Io sono cantautrice, Mariella Nava è cantautrice, perché ci siamo ritrovate a scrivere testi e musiche. E io, ogni artista di questo disco, non se l'abbiano a male per favore con me, io l'ho chiamati per due motivi. Uno, perché sono amici, sento,
0: sì,
1: che mi vogliono bene, io li voglio bene. Due, perché li ho trattati, tra virgolette, come un ennesimo strumento utile ad ogni canzone. La Metamorfosi di un fiore, dove parlo di Samanna Bast uccisa dalla sua famiglia perché si è opposto a un matrimonio forzato, sarebbe stato quasi banale prendere un ragazzo dalle manifestazioni, peraltro che amo, comuniste. Ho chiamato Minghi. Minghi è uno che ha fatto due concerti davanti a due papa diversi, non è rinomatamente un uomo di sinistra, anzi, come Battiato lo hanno, tra virgolette, accusato di essere in odor di destra, ma Minghi è un grande poeta, è un grande misuratore della parola. Ha seminato bellezza nelle sue melodie all'italiana, se vogliamo,
0: sì,
1: ma è uno grande e volevo un maschio grande che dicesse alle donne morte che non sono morte, perché io credo alla vita eterna, anche quando le hanno uccise con 40 coltellate, ci hanno fatto un baffo, hanno soltanto tolto la libertà e la voce, ma la vita per me è eterna e quindi ho chiamato Minghi. Ogni ospite l'ho voluto per un motivo speciale, ma non te lo posso raccontare tutto perché altrimenti
0: certo.
1: di 20 giorni.
0: No, siamo in chiusura purtroppo, veramente mille domande. Questo è un disco che ho trovato anche molto politico in senso alto del termine, c'è tanta resistenza, tanta forza di resistenza. Che rapporto hai con la storia, Aida? Io penso, prima di lasciarti la risposta, che questo disco, che ripesca tanto dal passato, sia un manifesto anche contro queste nuove intelligenze.
1: Sì, io penso che tante cazzate può fare l'intelligenza artificiale se non è usata bene. La cosa grave è che sono gli umani che oggi fanno tante cazzate, e per cazzate non intendo, dico con le mie parole, non intendo solo la brutta musica che gira intorno, perché ne gira parecchia brutta,
0: Sì.
1: Moltissima brutta. Per brutta intendo che dietro a un ragazzo che accoltella una ragazza e crescono i femminicidi, mi fa pena il ragazzo che ha dato quelle coltellate, perché è un mondo degli adulti che ha sbagliato, che ha consegnato a questi ragazzi una distribuzione di violenza al posto della distribuzione di gentilezza. Il mio disco voleva distribuire gentilezza e l'ho fatto con i ragazzi di un conservatorio, perché pensavo mi facessero ringiovanire. Invece loro mi hanno detto grazie signora, ancora mi danno del lei, come faceva la passata con Giusto Pio o Sgalambro, grazie signora, lei ci ha fatto ringiovanire, loro mi hanno fatto invecchiare. Io spero di aver contagiato a questi ragazzi un'allegria che non hanno più.
0: Che cosa bellissima. Pizziche Vasa, non so se l'ho pronunciata correttamente.
1: Pizziche Vasa.
0: Eugenio Bennato qui è veramente, sembra suo questo brano, in realtà è uno dei tanti brani di Volver, questo nuovo disco di Aida Satta Flores. Grazie di cuore, Aida, grazie.
1: Grazie a voi. Pizziche Vasa era un proverbio catanese, di un'altra catanese che amavo, mia madre, come battiato. Ed era un proverbio che dicevano le nostre antiche nonne, cioè baciati, accarezzati, ma devi arrivare vergine al matrimonio, perché pizziche e baci non fanno buchi.
0: Ah, vedi?
1: Non fanno buchi. Oggi hanno bucato i cervelli. Ed era ovvio che io invitassi Eugenio, perché scrissi quella canzone sulla terrazza in via Blumes il 71, casa di Gianni Minà, e il primo arrangiamento fu di Beppe Vessicchio.
0: Che bello, che bello. Grazie Aida, grazie di cuore.
1: Storie.
0: Un disco ricco di storie, grazie Aida.
1: Grazie Tocco, tu hai il suono del Teremin che ho voluto, si suona senza toccare.
0: Bello,
1: grazie Paolo
0: bello.
1: Tocco.
2: Le memorie del cuore portano qui l'altrove, allontanano le spine, stralci e baci oltre confine. Gianni Minà i capelli sporchi, Vittorio Cosma senza la barba, Peppe Vessicchio era già Verdi.

visto per caso quella foto dove eri più magra. Hai visto la strada per arrivare a cominciare ad essere tranquilli. Hai visto che scempio

0: la felicità.
1: E questa era Pizziche Vase che Ida Sattaflores condivide con Eugenio Bennato, brano che troviamo dentro Volver, il suo ultimo disco. Grazie a lei, grazie a Ilaria Graziano per essere state con noi. Transeurope Express torna settimana prossima e lo fa, promette, con due dischi dal fortissimo potere cinematico: psichedelia, ricerca, antichi strumenti e nuova elettronica. Da una parte il progetto Temo Babila e dall'altra Lillo Monreale. Da Paolo Tocco è tutto, buona settimana di musica a tutti, ciao!

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per una nuova pillola di chiacchiere e di musica. Oggi partiamo da una domanda semplice: ma dimmi perché? E arriviamo poi a una delle esplosioni pop più contagiose della musica italiana. Iniziamo il nostro percorso, intanto dal soul caldo e notturno dei Goths Street Park. Poi andremo in un mondo lontano, ma cos'è che accomuna questi due ascolti di oggi? Una cosa sola, il bisogno di capire che cosa ci fa battere il cuore. Primo ascolto, Tell Me Why, dimmi perché, dei Goths Street Park. Una traccia morbida, piena di spazio, che sembra nascere in una stanza illuminata poco. Non urla, lascia un po' la traccia del dubbio, lo lascia scorrere su un basso, tastiere groove soul. È musica che lavora, potremmo dire, per sottrazione. Tell Me Why è più vicina a un'atmosfera che a una dichiarazione, che a qualcosa di sfrontato. E come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto i Goths Street Park sono un trio di Leeds, che è una cittadina a metà strada fra Manchester e Londra, ed è formato da Josh Crocker, Tom Henry e Joe Harris. Il loro nome non ha un significato simbolico, recondito, ma è semplicemente il nome del parco, un parco reale, situato proprio nella loro città natale, dove erano soliti ritrovarsi. Tell Me Why fa parte del loro album d'esordio, On the Inside, uscito nel 2023. La voce ospite è di una cantautrice, Olive Jones, anche lei delle loro parti, una collaboratrice vicina al gruppo che la band ha raccontato di aver conosciuto più di 10 anni prima, forse più o meno quando si erano formati, e il brano sembrava perfetto per il suo timbro molto caldo e avvolgente. Il pezzo era nato inizialmente semplicemente così, come base strumentale. Poi lei, Olive Jones, gli ha dato una nuova vita con la sua voce elegante, calda ma invadente. È questo il fascino dei Goths Street Park: costruire un soul contemporaneo ma con un gusto analogico, dove ogni elemento lascia respirare l'altro. Si distinguono proprio per questo approccio analogico e live, ispirato alle storiche etichette soul americane come Motown e Stax. Dal punto di vista vocale, Tell Me Why non punta alla grande apertura, ma alla sfumatura, all'aspetto intimo, frasi leggere, tutto controllato, un modo di cantare che sembra trattenere più che dimostrare. Adesso io penso di avere incuriosito abbastanza, siamo pronti, stop con le chiacchiere, ascoltiamocela, come la domanda detta sottovoce quando la notte è già avanzata. I Goths Street Park, insieme a Olive Jones, Tell Me Why, dimmi perché.

Ed eccoci di nuovo insieme amici di Musical Chatter per la seconda parte. Abbiamo ascoltato i Gods Street Park con Olive Jones dentro un soul raccolto, elegante, cinematografico, ma adesso spalanchiamo le finestre. Stessa parola chiave, il cuore, ma cambia completamente la temperatura perché arrivano i ricchi e poveri con una canzone che non ragiona troppo sull'amore, lo fa esplodere in un ritornello che tutti conoscono, di tutte le generazioni. Sarà perché ti amo. Il brano fu presentato al Festival di Sanremo 1981 e arrivò quinto, ma fuori dall'Ariston fece un successo enorme. Diventò il singolo italiano più venduto dell'anno e rimase in vetta alle classifiche per molte settimane. È una di quelle canzoni che sembrano semplicissime e invece hanno un meccanismo perfetto. Poche parole, ritmo immediato, armonie vocali riconoscibili e un senso di euforia che non invecchia mai e che fa sempre piacere ascoltare e provare. Ecco, ci regala l'allegria. Una curiosità fondamentale, il testo è firmato da Pupo, che il vero nome sarebbe Enzo Ghinazzi, e da Daniele Pace. La musica è di Dario Farina. Il singolo uscì per Baby Records e fu inserito nell'album E Penso a Te, il primo dei Ricchi e Poveri come trio. Proprio a Sanremo il gruppo infatti si presentò senza Marina Occhiena, una delle cantanti storiche, perché si sa, era un quartetto, trasformando quella partecipazione in uno snodo storico della loro carriera, ufficializzando appunto la formazione nuova in tre come trio. Intanto ricordiamo i nomi appunto del trio: sono Angela Brambati, Angelo Soggiu e Franco Gatti. E dopo quell'occasione nacque una seconda vita internazionale del gruppo e il brano ebbe versioni, adattamenti in varie lingue, soprattutto in spagnolo, e un successo fortissimo un po' in tutta Europa e anche nell'America Latina. Vocalmente il segreto è l'incastro fra le loro voci, perché non c'è una sola voce protagonista, un solista, ma un colore collettivo, una luce collettiva, perché, ripeto, questo brano è costruito su armonie semplici ma precisissime. Dopo la domanda intima dei Gods Street Park, i Ricchi e Poveri qua rispondono con una confusione felice, anzi con la confusione felice che ce la regala l'innamoramento. E con questo Silvia Dini vi saluta, la puntata di Musical Chatter finisce qua e noi ci salutiamo ascoltandoci insieme Ricchi e Poveri. Sarà perché ti amo. Sarà perché ti amo. È un'emozione.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: discografiche indipendenti che arrivano ogni giorno a quest'ora. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvele e tra poco partiamo, ma subito ad aprire come sempre un classico. Si torna indietro nel tempo a tante estati fa.
1: Ora musica story.
0: 1982.

Alan Parsons Project, oggi ad aprire Ora Musica con questo super classico che ci ha riportato nel 1982, Eye in the Sky. È tempo di novità, abbiamo già presentato questo singolo, ma ora esce la versione remix, Chill House Mix, per Nuvo.

0: Ora musica, oggi musica da club nel nostro spazio novità, perché è uscita la versione chill out mix del singolo dell'estate di Nuvo ad accompagnarci allo spazio interviste.
1: Ora musica, l'intervista.
0: Oggi ha una musica Alberto Cerbo in programmazione con il nuovo singolo Brilla il Sole. Allora per noi occasione per risentirlo al telefono. Ciao Alberto, come stai?
2: Ciao, tutto bene, un saluto a tutti.
0: Ecco, si sta bene dalle tue parti?
2: Si sta bene, brilla il sole, ecco. In tutta Italia mi sembra che stia brillando il sole parecchio.
0: Però il sole quando brilla lì è più limpido, c'è meno...
2: Più limpido, no? C'è anche un po', diciamo, se ti alzi c'è anche un po' di arietta, quindi esatto, dai, è anche più sopportabile.
0: Si sta bene. Allora, Inno alla Libertà, brano che ti invita a lasciare andare un po' le cose, no?
2: Sì, è un po' lo spirito dell'estate, vuole essere un brano spensierato proprio per il periodo estivo, dove abbiamo bisogno anche di un po' di leggerezza. Allora, ne avremo bisogno tutti i giorni, perché in mezzo a tutte queste notizie negative e pessimistiche a volte dobbiamo essere anche un po' più leggeri, un po' più
0: sì, leggero, diciamo, dire che leggero, lasciare un po' andare le cose, prenderle con maggiore, non è sempre facile, però bisogna provarci.
2: Sì, un po' spensierati, ecco, non mi veniva prima la parola giusta. E quello che l'estate cos'è? Di solito il periodo un po' della spensieratezza, quindi di questa canzone che ti dice di tornare al mare a cantare le canzoni, a ballare, a divertirti e perché no, magari a trovare anche l'amore.
0: Il precedente singolo invece parlava del lunedì, mi ricordo.
2: Quello dell'estate scorsa, sì, parlava del lunedì, ti riportava subito all'impegno all'impegno dell'inizio settimana.
0: E dopo questo Brilla il Sole, invece come sarà l'autunno, l'inverno di Alberto Cerbo? Sentirò suonare?
2: Allora, in realtà l'autunno e inverno di Alberto Cerbo brillerà sempre il sole, forse di meno di adesso, però ecco, mi metterò al lavoro per la realizzazione di un album, perché questo brano, come gli altri che ho già pubblicato, mi piacerebbe facessero parte di un album, dove poi all'interno si troveranno anche degli inediti, alcuni brani che ho registrato e prodotto in questi mesi e che mi farebbe piacere far uscire poi tutti assieme appunto verso fine anno.
0: Ecco, e allora noi ci diamo appuntamento lì. Nel frattempo noi adesso facciamo brillare il sole perché ascoltiamo il brano. Prima però ricordiamo Alberto Cerbo sui social, uno scrive Alberto Cerbo ed escono i tuoi contatti.
2: Sì, mi trovate su Facebook con Alberto Cerbo Official, Instagram Alberto Cerbo, sempre il mio nome, e da lì trovate tutti i riferimenti poi per Spotify, per YouTube, dove c'è anche il videoclip, ho fatto un visual in questo caso, e tutte le piattaforme digitali dove potete scaricare Brilla il Sole come tutte le altre canzoni.
0: Grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi e buona estate.

0: Brilla il sole, la canzone di Alberto Scerbo, oggi nostro ospite qui a Ora Musica.
1: Ho capito.

tutta la sua ironia in questo nuovo singolo che si chiama Tutte a me, capitano tutte a me, è un po' questo il succo della canzone che abbiamo ascoltato. Da Sassuolo torna Nicola Ferrari, davvero inesauribile, un singolo dietro l'altro per Nicola Ferrari, produzione del Migno, Francesco Mignogna, questo è il nuovo singolo.

0: ci spostiamo di poco, da Sassuolo andiamo a Bologna, lì c'è l'etichetta San Luca Sound, lì c'è anche Fabio Martorana che esce proprio con l'etichetta San Luca Sound. Questa è Fra sogno e realtà.
1: Dicono

D'estate, Mango, estate 1987, brano scritto da Lucio Dalla insieme a Mango, che insomma ci ha riportato indietro di quasi 40 anni, l'anno prossimo saranno 40 anni. Torniamo alle promozioni di Ora Musica con Sorriso, novità di qualche settimana fa al primo ascolto, adesso inserita in programmazione con questo brano che si chiama Dillo alla Luna.

e mi viene da prendere a calci gli sbagli che a sanguinare si impara. È un giorno come tutti gli altri.

0: presunzione di capire tutto quanto troppo presto. Avere l'illusione che l'amore, in fin dei conti, sia solo questo.
1: Porcellana. Questa è la canzone di Ruggero Ricci qui a Ora Musica. Tra le nostre novità, Ruggero Ricci, abbiamo già avuto modo di parlare anche con lui, è stato in occasione di altri singoli nostro ospite nella vetrina della musica indipendente. Spazio adesso a Gian Pietro Nocera, qui non si resta fermi.
2: Te che

0: qui non si resta fermi, è la canzone di Gian Pietro Nocera tra le novità di Ora Musica. Anche oggi lo abbiamo ascoltato, così come anche oggi ascoltiamo Briciole di te, altra canzone che vi stiamo proponendo già da un po' di giorni, così come ascoltiamo Davide Lea anche oggi tra le nostre proposte con la sua Giorno per giorno.
1: Inizia sui colli di Bologna la storia di chi scrive notte e giorno. Molto tempo ho vissuto con vergogna, era lei la mia compagna notte e giorno. Ho imparato a reprimere la noia tra sostanze che vedevo ogni giorno.

0: grosso saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Chillin' Me Softly Smooth Night da Patrizio Sigona. Siamo ancora crogiolati dal sole, cucinati dal caldo, rinfrescati da nulla, ma siamo pronti per ripartire con la nuova stagione di Chillin' Me Softly Smooth Night 3.0. Vi aspetto il 7 settembre per la nuova puntata della terza stagione di Chillin' Me Softly
1: Smooth Night.
0: Chillin' Me Softly Smooth Night.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: La nuova canzone di Nartico, anche questa settimana tra le promozioni di Ora Musica, oggi ci accompagna al nostro angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Un grande classico a Ora Musica, ogni giorno a quest'ora con l'angolo dei ricordi. 1977, una delle canzoni più importanti per la KC and the Sunshine Band, I'm Your Boogeyman.

I'm your boogeyman, la KC and the Sunshine Band oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica ci ha fatto ritornare nel 1977. 2026, torniamo ai giorni nostri perché si va avanti avanti, come dice il titolo della canzone di Fabio Gnomi. Oh, oh, oh. Oh.

Lasciamo tutto adesso, tutto il caos che c'è dentro, quelle parole pesanti che mi hai detto e che ti ho detto. Finestrini abbassati, piedi sul cruscotto, le code in autostrada che ci portano al porto. E si sente nell'aria l'estate che torna.

indipendente con le sue novità indipendenti, e questa è Ti porterò al mare, il singolo di Andrea Cardia. Andrea Cardia che abbiamo già avuto modo di presentare attraverso altri singoli. C'è anche Clotilde con la sua canzone dell'estate, Radio Ciclone.

0: Il ciclone di Clotilde, che già ora musica abbiamo sentito con Non scorre più il tempo, credo, altri singoli che fanno parte del progetto di questa giovane artista 22enne che arriva dalla Sicilia, esattamente lei è originaria di Gela. A chiudere la puntata, altra novità al primo ascolto, Giummo, progetto urban al debutto con questa canzone che si chiama Non vedo, non sento, non parlo.
1: Gente finta, facce di plastica, parlano tanto, poca sostanza, occhio addosso, respiro polvere, sto zitto, accumulo, imparo a colpire, schiena piegata, pugno chiuso, ogni giorno alzo la guardia, allenamento, notti lunghe, conto i passi, salto

fretta, no carisma, no coerenza, flow cemento, blocco scuro, ad ogni pallotto la sguardo duro, sogni grossi, tengo testa, porto rispetto a chi non ha scena, muratore, alzo il nome, mattone sopra, convinzione, strada insegno, sta in silenzio, se fai casino, perdi il senso, non vedo, non sento davvero, quando parlo spacco il vetro, una barra senti il colpo, poco show ma lascio il segno, polvere addosso, resto in piedi, vita dura, zero rimedi, fame e soldi, stesso piano, mi prendo tutto.

0: Giummo, non vedo, non sento, non parlo. Questa è la novità che oggi chiude il nostro spazio Ora Musica. Da Riccardo Pellegrini è tutto, se volete ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità. Qualcuno spieghi agli sbirri?
1: I suoi cuori innamorati, manganelli, sono inutili.

0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio. I titoli: le devastanti inondazioni al confine tra Nepal e Tibet, 165 morti accertati ed oltre 1000 dispersi, attivata la solidarietà internazionale. Caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio, in futuro il governo lavora agli aiuti selettivi. L'attentato a Sigfrido Ranucci, oggi a Rebibbia, gli interrogatori di 3 dei 4 presunti esecutori, la vitola riesame il 7 settembre. Torna il caldo torrido sull'Italia, oggi bollino rosso in 3 città, domani saliranno a 9, una tregua dall'AFA a partire da domenica.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Daniela Ubaldi e Nicola Compagnone. Il disastro in Tibet, mentre si scava nel fango alla ricerca di superstiti nella regione, sia Nepal che Cina, aggiornano la conta delle vittime accertate, oltre 160, e dei dispersi, 1300 circa. Ma intanto salgono le preoccupazioni per una seconda alluvione provocata dall'accumulo di detriti. Il servizio.
2: Si muovono le squadre di soccorso della Cina nella regione nepalese di Rasuwa, al confine con il Tibet cinese, corsa contro il tempo, non solo per salvare superstiti nel fiume di fango che ha travolto interi villaggi, ma si teme una seconda inondazione. Ora che dati satelliti hanno confermato che il disastro è stato causato dal cedimento di un ghiacciaio in quota che ha riversato una massa d'acqua e detriti nel fiume Botekoshi, si teme che il lago di sbarramento che si è creato in un tratto stretto del fiume a monte della zona del disastro possa cedere, provocando una nuova catastrofica ondata. A monitorare la situazione l'International Center for Integrated Mountain Development, mentre dall'Istituto Geologico Statunitense arriva la conferma che un blocco di ghiaccio della larghezza di oltre 600 metri si è staccato da un ghiacciaio a circa 5200 metri di altitudine, precipitando per 1000 metri verso il fiume. È stato questo a provocare la scossa sismica, che viene aggiornata ad una magnitudo di 5.2. Intanto si aggiornano i numeri delle vittime: 165 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri di cui si sono perse le tracce. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
1: In Libano, Hezbollah armata non può essere sovrana. È necessario il pieno recupero della sovranità libanese sul territorio nazionale. Così il vice premier e ministro degli esteri Tajani, intervenuto ieri al meeting di Rimini. Sentiamo.
3: Il nostro impegno a rimanere in Libano anche dopo la fine della missione UNIFIL. Non so se si potrà prolungare oltre il 31 dicembre, però noi vogliamo essere lì proprio per garantire la restituzione del territorio alla sovranità di Beirut. Hezbollah armata non può essere sovrana di quel territorio, servono le forze armate libanesi che devono rioccupare il territorio.
1: Prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta a nuove modalità di sostegno contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. Oggi gli interrogatori di 3 dei 4 arrestati, detenuti a Rebibbia, con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti alla casa del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, il 16 ottobre scorso a Pomezia. Spiegheranno qual è stato il mandato ricevuto, dicono i legali di Pellegrino Davino, Antonio Passariello e Saverio Mutone, aggiungendo che daranno la loro versione dei fatti e certamente ribadiranno che non conoscevano Walter La Vitola. Temperature torride e notti tropicali, l'Italia fronteggia una nuova ondata di calore. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud. Al nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili i temporali. Il picco tra oggi e domani, con punte fino a 40 gradi, bollino rosso in 3 città, Bari, Campobasso, Palermo, domani saliranno a 9, una tregua dall'AFA a partire da domenica. Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta intentata da diversi stati americani. La società di Mark Zuckerberg, con un accordo extragiudiziale, ha accettato di pagare fino a 18 miliardi di dollari per risolvere la causa legale relativa alla sicurezza dei minori su Facebook e Instagram. Il colosso tecnologico implementerà ulteriori misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi notturni. Nei giorni del controesodo di agosto si accende l'attenzione sull'anno scolastico ormai alle porte, ripartenze diverse a seconda dei territori. Il servizio.
4: La prima campanella suonerà il 7 settembre nella provincia autonoma di Bolzano, seguita il 10 settembre da quella della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. Nella mappa disegnata dalle regioni che fissano in modo autonomo l'inizio e la fine delle lezioni il 14 settembre, rientrano in classe gli studenti di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Nei due giorni seguenti, tra il 15 e il 16, avviano le lezioni altre 9 regioni, tra cui Campania, Emilia Romagna e Lazio. Chiudono la serie il 17 settembre gli studenti della Puglia. Intanto il Ministero dell'Istruzione ha emanato l'ordinanza che contiene le date delle festività degli esami in un anno poco generoso sul fronte dei ponti. Cadono di domenica infatti il 4 ottobre e il 1 novembre, mentre l'8 dicembre capita di martedì. Tra venerdì e sabato i giorni chiave del Natale 2026, mentre nella primavera del 27 potrebbero deludere il 25 aprile che cade di domenica e il 1 maggio di sabato. Così bisogna guardare a mercoledì 2 giugno per spezzare la settimana con una festa. Per Giornale Radio, Nicola Compagnone.
1: L'arte contemporanea perde una sua icona, è morta a 97 anni la star giapponese Yayoi Kusama, nota come la regina dei pois. Nella sua lunga carriera, iniziata negli anni 50, ha spaziato dalla pittura alla scultura alle installazioni di grande impatto visivo. Kusama ha attraversato con uno stile unico e ipnotico, dai colori vivaci, diverse stagioni del contemporaneo, dalle Factory di Andy Warhol alla psichedelia fino alla consacrazione degli anni 2000, che ne ha fatto l'artista vivente più venduta al mondo. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
5: Music Fantasy. Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
6: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
7: Ciao, sono Alvies, DJ della Music Fantasy.
8: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
9: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
10: Music Fantasy.
9: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
5: con i migliori DJ del sistema planetario che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
9: Walter Filardi,
5: Albi S,
8: Matteo Rossi di
10: House Music,
9: Michael Flower.
7: Baby. Vi aspetto. Ciao.
9: Vi aspetto.
8: Vi aspetto.
6: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
5: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
10: Music Fantasy.

0: sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: La raccomandazione è quella di non far tardi per l'appuntamento con la RAM 7 Va to 5, anche se è una raccomandazione, come spesso diciamo, piuttosto inutile, perché sappiamo benissimo che siete qui sulla vostra antenna preferita continuativamente. E sicuramente non è che arrivate per l'appuntamento che abbiamo comunque fissato proprio a quest'ora, appuntamento quotidiano su oltre 80 emittenti radio con la redazione di 7va.fm, che insomma ha scelto le alte radio hanno scelto noi, insomma fidanzamento in piena regola che va avanti a rose e fiori, no? Perché qualcuno dice l'amore non è bello se non è litigarello, però insomma se addirittura si va di comune accordo da anni vuol dire che un motivo c'è, ed è senz'altro l'amore per la buona musica. Sapete che in redazione siamo molto attenti e consideriamo ammiraglia la trasmissione di RAM 7 Va to 5, non a torto, perché quando c'è qualche raccolta datata dell'anno in corso, in questo caso 2026, siamo attentissimi, anche se magari le raccolte proprio per definizione hanno delle tracce che non sono freschissime. In questo caso arriva e va puntualmente sotto laser una traccia che è davvero il caso di dire non ha bisogno

firmato Rodney Crowell, abbiamo ascoltato Are You One of Us, zona 21, new entry di 7 giorni fa, già un più 3 sul ruolino di marcia, in avanzamento di un livello, si porta dalla 19 alla 18.

italiana, rivisto in chiave moderna in maniera frizzante e saltellante, tutta la creatività di Andrea Spuntarelli, che è un mago anche con i pennelli, tanto per andare a far rima con il suo cognome, in salita di un livello. Attenzione però, perché il disco turbo della settimana, con addirittura un +7 sul rullino di Mars,

tanto discutere, continuo a far parlare di sé, mi riferisco a I miei sguardi. Se non l'avete ancora fatto, prestate molta attenzione al testo. Arriva Eric M. Perché sei

animali davvero di primo ordine, tutta quanta la confezione davvero incantevole. Il resto parliamo di un professionista che è spesso al di là

0: Incheptoin.
1: Oggi non voglio più far finta, voglio vivere. Mollare tutto e dire tu non mi confondere. Partire senza meta precisa. Cambiamenti come tempesta improvvisa.

0: Sono le 15.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, Arma con e Jafar Sadikon, DJ.

Dai, per farlo sapere in giro, siamo qui sullo starter di puntata, altro aggiornamento di DJ K7, andremo a percorrere la nostra graduatoria a 25 posti, saltando di qua e di là, ovvero facendo un excursus, andando a pizzicare 8 delle tracce che caratterizzano le migliori 25 di questa settimana. Siamo collegati, lo sapete, su oltre e con oltre 80 emittenti radiofoniche che sono in Italia, in Europa e anche oltreoceano, e quindi naturalmente il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Continua la Summer Edition, non ci siamo fermati nemmeno a Ferragosto, figuriamoci se dopo, l'estate è ancora lunga. Poi lo sapete benissimo, la vostra emittente del cuore è quella che addirittura allunga l'estate. Non ci siamo fatti mancare di super ospiti nel corso delle ultime settimane, continuiamo un bel filone perché abbiamo davvero un grosso personaggio. Di solito abbiamo bellissime, super attraenti protagoniste della passerella, del mondo dello spettacolo, del bel canto e tutto quello che vi pare. Altre volte proprio andiamo verso la super arte del cinema, questa volta ci andiamo con un personaggio non di sesso femminile ma davvero molto molto importante, perché sapete che lo spaghetti western ha fatto parlare molto di sé, continua a far parlare molto attraverso i suoi cult famosi in tutto il mondo. E naturalmente lo spaghetti western era famoso per tutta quanta la trama, per le ambientazioni, per le musiche spesso di Sergio Leone, ma anche per dei personaggi di contorno che poi però venivano

0: tanto indimenticato, indimenticabile, è Thomas Milian, per intenderci Ermon Nezza, che però oltre a fare i suoi polizieschi, appunto, era uno che aveva al suo arco molte frecce che arrivavano appunto dallo spaghetti western. Allora è con noi Luciano Casamonica, vediamo se è in linea. Pronto?
1: Pronto, eccomi, sono in linea con voi.
0: Luciano, grazie per aver accettato il nostro invito e sinceramente cogliamo l'occasione di disturbarti perché sei un po' più disponibile, stai scrivendo una sceneggiatura di un film nuovo, molto ispirato però a quello che è un prodotto al quale tieni molto, hai impiegato davvero mesi se non anni a prepararlo, che è Casamonica, quando un nome pesa più di una colpa. Che cos'è? È un libro che ripercorre con degli aneddoti, delle foto inedite, ed altre chicche con locandine storiche. Io l'ho visto, voglio leggerlo, non ho trovato tempo perché in questo momento abbiamo poco tempo, però l'ho sfogliato e ci sono dei brani particolarissimi, scritti con una grande sensibilità e soprattutto, ripeto, materiale fotografico davvero raro e inedito. Chi è appassionato di cinema, di spaghetti western, non può davvero non avere questo volume, questa pubblicazione.
1: Allora vi riferisco, a parte il film western Conte Pepa, che c'era il più grande attore in quei momenti, e ho fatto anche un western con Yul Brynner dal titolo Indio Black, poi ho fatto altri film sempre nel mondo del western, ho fatto tante cose anche nella televisione, canale 5, Rete 4, eccetera. Sono stato alla 7 con Massimo Giletti, che mi hanno intervistato, e quindi adesso sto facendo questa sceneggiatura, incrociamo le dita e vediamo un attimino.
0: Sì, vabbè, ma sappiamo benissimo chi sei, ci mancherebbe altro che non ti intervistassero, anche perché sei un personaggio, non è che sì, quello sì. Che ci interessa, insomma, poi il film vogliamo essere aggiornati, diciamo che adesso è pronto, certo, però siamo contenti, certo, di essere stati messi, sì, al corrente proprio adesso che è ancora in embrione. Vai.
1: Lo voglio fare questa cosa che mi soddisfa di questo film, e voglio andare in fondo come ho fatto al libro. Ci ho messo 3 anni per fare questo libro, però ce l'ho fatta.
0: Allora facciamo così, ascoltiamo un disco e poi torneremo ancora a parlare insieme, va bene? Rimani con noi, okay. Un po', eh? Perfetto, okay. Grazie infinite. E allora si

0: Oracle, una versione super spinta, così come avviene in DJ K7. Abbiamo già parlato di quello che è il super libro appena uscito di Luciano Casamonica, e abbiamo il piacere di avere ospite in telefonica. Stiamo parlando di Casamonica, Quando un nome pesa più di una colpa. È un libro che sviluppa tante sfaccettature di una carriera articolata, difficile, lottata, sudata, perché ci sono sempre degli ostacoli, ma attenzione, anche di successo, perché con un curriculum così non si può che parlare di gran successo. E stiamo parlando di quello che è nato come bambino nello spaghetti western, a fianco di Orson Welles e di Thomas Millian, ma che poi naturalmente la carta d'identità non si ferma né per nessuno, nemmeno per Luciano Casamonica, quindi poi dopo ha avuto altre esperienze da attore adulto, e ci mancherebbe. Luciano, so che di un libro insomma si può accennare e non si può mai spoilerare più di tanto, però se tu dovessi regalarci una pagina che più ti sta a cuore, di che cosa parleresti? Cosa potremmo anticipare del libro?
1: Nel libro possiamo anticipare, c'è la mia storia, ma vera, non falsa, come scrivono tanti i personaggi, diciamo, sui libri, ma questa è una storia veramente vera. E quindi c'è tutta la mia storia, e non posso anticipare altro, se no faremo stiamo da qua a domani, quindi sì. No, il libro sinceramente chi l'ha letto, io lo ringrazio, mi hanno contattato parecchie persone, mi hanno scritto, nessuno mi ha detto che non gli piace.
0: Beh, in effetti quando
1: tutti,
0: uno me...
1: tutti chi l'ha comprato, penso è stato acquistato anche in America.
0: Beh, in effetti se uno va a cuore aperto, poi lo sai che in America ci sono tantissimi appassionati dello spaghetti western, su lì si è forse ancora più popolare che qui, e quindi naturalmente tutti hanno voluto sapere. Però insomma è bella questa cosa, mettiamo in risalto Striscia di Evidenziatore, soprattutto sulla veridicità, sull'autenticità, sul tutto vero, tutto dimostrabile, soprattutto scritto col cuore,
1: dimostrabile, tutto
0: in
1: vero,
0: gran sincerità,
1: una storia vera.
0: Ok.
1: Si parla degli anni 43, si parla di tutto.
0: Ok.
1: È una storia molto vera.
0: Luciano, lo sai che dobbiamo correre, tra un po' riapriremo ancora i microfoni, però adesso ascoltiamo la Zona 22. E allora ecco qua Axwell.

0: Lo sapete che il sound è sempre internazionale quando c'è da ascoltare la K7, internazionalità globale, perché abbiamo in contatto telefonico con noi Luciano Casamonica, e naturalmente dall'accento sentite che lui ha dimestichezza totale con l'italiano, però l'accento un po' tradisce la sua internazionalità. In effetti abbiamo parlato e stiamo parlando ancora di Casamonica, quando un nome pesa più di una colpa. E che cosa nasconde il titolo? Il titolo nasconde queste origini, questa appartenenza alla comunità gitana, un libro che naturalmente è tra quelle pochissime esperienze della letteratura di questa cultura, ma è soprattutto stato gradito da tutta la comunità, da tutte le popolazioni gitane, proprio perché mette a crudo con grande sincerità tutti i retroscena della carriera di un attore che in effetti appartiene a questo mondo un po' a parte, a volte contestato, spesso non compreso in effetti, ma che naturalmente ha all'interno, come in ogni tipo di realtà, personaggi positivi e personaggi negativi, perché non si può essere sempre o bianchi o neri in tutte le situazioni, c'è sempre ogni tipo di persona. È sicuramente un grande artista Luciano Casamonica, lo ha dimostrato con un curriculum cinematografico, adesso vuole passare anche dall'altro lato della cinepresa, perché se non altro sta preparando la sceneggiatura, poi vedremo se firmerà anche la regia o andrà in collaborazione con qualche regista. E quindi cosa si può aggiungere, Luciano?
1: Allora, io faccio la collaboratore di un regista che mi ha voluto con sé su questo nuovo progetto, che dobbiamo fare questo film, e quindi giustamente la storia so tutto sul libro, e quindi lavoriamo insieme. E poi io, guarda, lo dico, ero un ragazzo timido, ma quando entravo sul set, come si dice, diventavo un mostro, perché la mia, ce l'ho nel sangue.
0: Insomma, c'è anche l'adrenalina, no? Perché chi ha passione, entusiasmo, poi dopo.
1: Se sbaglio qualche parola tra la A e qualcosa, perché nella nostra cultura parliamo il gitano.
0: Chiaro.
1: E parlo l'italiano.
0: Certo.
1: Quindi ho preso questa carriera da ragazzino proprio, che mi ha sempre affascinato di stare nel mondo dello spettacolo, specialmente nel cinema, e quindi sono stato scelto dal regista Giulio Petrone perché sapevo andare bene a cavallo, perché fortunatamente che papà faceva il commerciante di cavalli.
0: C'è una grande storia culturale. Poi tra l'altro non è che sapevi andare a cavallo, tu andavi a cavallo senza sella. Ma attenzione, precisiamo, senza sella.
1: Senza sella. Non c'era, papà non ce l'aveva le selle.
0: Pensa a te, quindi non è cosa facile. Precisiamo chi si intende di ippica, chi... di equitazione, sa benissimo di che cosa stiamo parlando.
1: Sì, abbiamo fatto dei provini, non solo io, ma tanti bambini.
0: Certo.
1: che sono stato il più bravo.
0: Ci mancherebbe, davvero molti complimenti. Allora ascoltiamo ancora un disco e poi andremo alle conclusioni, perché il tempo passa velocissimo. Allora adesso 19esima piazza per Swedish House Mafia con Lucky Lee, questa è Happiness Is So Sad.

0: Marcella, com'è che si dice, Luciano, si cavalca a pelo, no? Com'è che si dice?
1: Sì, si cavalca a pelo.
0: Quindi figuriamoci.
1: Quando papà faceva il commerciante di cavalli, io salivo su questi cavalli a pelo, che non c'avevamo la sella, e quindi andavo più bene su a pelo che sulla sella.
0: E quindi figuriamoci, per esigenze cinematografiche dovevi fare quel bimbo che dovevi fare quel bimbo che andava così, e non era facile trovarne
1: ma
0: uno.
1: Ma guarda, chi vede questo film, se va a vedere la finale del film, io sto con 30-40 cavallerizzi dietro e io davanti con il cavallo che qualcuno ha cascato per terra, e mi hanno fatto questa domanda, dice: ma come fai a andare così bene a cavallo, che noi sono anni che ci andiamo? Ma non lo sapevano che da bambino io andavo a cavallo, capito?
0: Certo, ecco. E allora
1: il film è stato bellissimo, ha fatto un grande successo anche in America.
0: Certo.
1: Ma le musiche sono state di Ennio Morricone, ricordiamoci.
0: Uno dei punti di forza dello spaghetti western di quel periodo era proprio quello di avere Ennio Morricone come firmatario delle colonne sonore. Allora, il tempo è volato via, grazie per aver accettato il nostro invito, Luciano. Torneremo a disturbarti, perché ci teniamo ad averti,
1: della tua radio, e quindi vi do ancora, ci sono ancora un po' di vacanze, e ringrazio a tutti voi che mi avete intervistato, e eccoci qua, vi mando un grande saluto.
0: Grazie, grazie infinite, Luciano Casamonica, davvero un altro colpo della nostra redazione. Un saluto a tutte le radio, perché nella fretta Luciano ha detto saluto la tua radio, però in effetti sa benissimo di essere collegato con oltre 80 emittenti, però insomma, quando si dice con la tua radio, perché ognuno ha la sua radio del cuore collegata con la redazione di Setteva.fm. Posizione numero 16, intanto, per DJ Shorty, Live Your Life, a tutto volume questo pezzo che invita alla bella vita.

0: Abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/altiradio.

Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

Inizia la quinta ondata di caldo africano al centro-sud, con temperature in diffuso aumento. In mattinata ampio soleggiamento su tutto il paese, tuttavia con più nubi sulle regioni settentrionali e a tratti su quelle centrali tirreniche. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità sull'arco alpino, specie su quello occidentale, con locali fenomeni temporaleschi. In genere buono e molto caldo altrove, con picchi di 40 gradi sulle isole maggiori. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata!

0: grosso saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Chill in Me Softly Smooth Night da Patrizio Sigona. Siamo ancora crogiolati dal sole, cucinati dal caldo, rinfrescati da nulla, ma siamo pronti per ripartire con la nuova stagione di Chill in Me Softly Smooth Night 3.0. Vi aspetto il 7 settembre per la nuova puntata della terza stagione di Chill in Me Softly
1: Smooth Night.
0: Chill in Me Softly Smooth Night.

0: un grosso saluto a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici di Chile Miss Office Moon Night da Patrizio Sigona. Siamo ancora crogiolati dal sole, cucinati dal caldo, rinfrescati da nulla, ma siamo pronti per ripartire con la nuova stagione di Chile Miss Office Moon Night 3.0. Vi aspetto il 7 settembre per la nuova puntata della terza stagione di Chile Miss Office
1: Smooth Night.
0: Chile Miss Softly, Smooth Night.

0: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. A ora inizio Music Fantasy.
1: Radio RTZ presenta Music Fantasy.
2: La musica mixata a Radio RTZ. Gira i dischi per voi.
3: Franco De Napoli. La Villa.

0: Tra i dischi per voi,
1: Franco De Napoli.

0: from 7va.fm/altiradio.
1: Benché non sia importante, con i suoni dei prossimi 27-28, volgarmente 30 minuti, non sia importante guardare le lancette, questo è comunque l'orario che va osservato. In qualche maniera in palinsesto, il bentrovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, ma a quest'ora va in onda Next Generation, sì, è questo l'orario, non ha, ripeto, importanza la posizione delle lancette.

0: Sink. Catch the beat.
1: Eccolo qua il disco, rimettiamolo, dobbiamo però aspettare il weekend e poi andrà sicuramente sotto laser.

0: sono le 18.
1: From 7 bar FM barra diagonal alter radio Algo Day.
2: From 7 bar FM alter radio Algo Day.
1: From 7 bar punto FM barra alter radio Algo Day.
3: From 7 bar punto FM alter radio Algo Day.
1: From 7ba.fm / alter radio Algo Day. From 7BA.
4: $1 billion rising for freedom. Dance Demo Berlin 2025.
5: Steht auf und macht euch gemeinsam stark für die Rechte von Frauen und Mädchen, denn
6: wir stehen dafür, dass jede Frau das Recht hat, selbstbestimmt über ihr Leben und auch über ihren Körper zu entscheiden.
4: Wir erheben uns gemeinsam für ein gewaltfreies Leben für Mädchen und Frauen.
7: Non avete sbagliato stazione, assolutamente, siete su Algo Day, benvenuti, siete sulle radio collegate alla redazione di 7va.fm e io sono Consuelo con un nuovo Algo Day un po' rivoluzionario. Quest'oggi, come è stato l'evento di cui vi parliamo, che si è svolto e si è tenuto a Berlino, un flash mob One Million Rising, il 14 febbraio 2026, un evento che ha trasformato la Porta di Brandeburgo in una pista da ballo collettiva contro la violenza sulle donne. Niente turisti impalati a farsi selfie, ma migliaia di persone che al segnale hanno iniziato a ballare all'unisono. È il ritorno di One Billion Rising 2026, non è solo un flash mob, è un'onda d'urto contro la violenza di genere. Berlino ha risposto presente con una coreografia che ha fatto tremare i sanpietrini sotto la Porta di Brandeburgo. Energia pura, solidarietà e quel pizzico di follia collettiva che solo quella città sa regalare. Ma entriamo nel mood giusto con un pezzo che ha fatto da colonna sonora a molti di questi momenti spontanei.

Break the Chain su Leica Iawad version. Andate a cercare su Google 1 Billion Racing del 14 febbraio a Berlino per rivedervi il flash mob che ha trasformato la Porta di Brandeburgo in una pista da ballo contro la violenza sulle donne. Ma come nasce un evento del genere nel 2026? Pensate, tutto parte da un messaggio criptico sui canali Telegram e video tutorial su TikTok girati nei sotterranei di Kreuzberg. La cosa pazzesca è che non c'erano solo ballerini professionisti, c'erano nonni, studenti e persino i businessmen di Mitte che hanno mollato la 24 ore per unirsi alla danza. È la forza del Symphonic Mob, un'altra tendenza che sta esplodendo. Orchestra e passanti che diventano una sola cosa. Berlino ci insegna che lo spazio pubblico è di chi lo abita, non di chi lo attraversa.

L'emozione non ha voce, bootleg remix by Aurelio Gem e Nick Peloso qui su All Go Day. Torniamo a parlare di flash mob, quello di Berlino ovviamente. Se vi siete persi quel flash mob, non disperate, perché Berlino non dorme mai, la stagione dei grandi raduni spontanei è in corso. Con la Berlinale e la Primavera, tenete d'occhio i social, si vocifera di un evento segreto nei pressi dell'ex aeroporto di Tempelhof. E quindi il consiglio qual è? Ballate, organizzatevi, allenatevi come se nessuno vi stesse guardando. Ballate proprio perché tutti vi stanno guardando, forse è la cosa migliore, almeno vi preparate al flash mob in piazza. È stata una bella idea questa di un flash mob per sensibilizzare contro la violenza verso le donne, la violenza cosiddetta di genere, e quindi gli occhi puntati su Berlino per questo che è stato un evento veramente straordinario. Per All Go Day è tutto anche per oggi. Consuelo vi ringrazia di essere stati insieme a me e a tutte le radio collegate a 7va.fm, a cui rimandiamo la linea immediatamente e ci risentiamo con All Go Day fra 23 ore e 30 circa, con me invece la prossima settimana. Da Consuelo è tutto, ciao!

0: ahora inicio. Music Fantasy.
1: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy. A tutti gli ascoltatori di Radio RTZ,
2: direttamente dalla Flower Enterprise Corporation Studios, auguriamo a tutti un buon ascolto.
1: Restate comodi, Master Mix vi accompagnerà per i prossimi 15 minuti.

0: Siamo giunti al termine. Da Walter Filardi
1: e da Michael Flower, che ha messo i dischi per noi, un risentirci alla prossima.
2: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
3: Music, classic country.

0: Sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio. I titoli: le devastanti inondazioni al confine tra Nepal e Tibet, 165 morti accertati ed oltre 1000 dispersi, attivata la solidarietà internazionale. Caro carburanti, il Consiglio dei Ministri proroga fino al 5 settembre il taglio delle accise sul gasolio, in futuro il governo lavora agli aiuti selettivi. L'attentato a Sigfrido Ranucci oggi a Rebibbia, gli interrogatori di 3 dei 4 presunti esecutori, la vitola riesame il 7 settembre. Torna il caldo torrido sull'Italia, oggi bollino rosso in 3 città, domani saliranno a 9, una tregua dall'AFA a partire da domenica.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Alessio Galea, in redazione anche Daniela Ubaldi e Nicola Compagnone. Il disastro in Tibet, mentre si scava nel fango alla ricerca di superstiti nella regione, sia Nepal che Cina, aggiornano la conta delle vittime accertate, oltre 160, e dei dispersi, 1300 circa. Ma intanto salgono le preoccupazioni per una seconda alluvione provocata dall'accumulo di detriti. Il servizio.
3: Si muovono le squadre di soccorso della Cina nella regione nepalese di Rasuwa, al confine con il Tibet cinese, corsa contro il tempo, non solo per salvare superstiti nel fiume di fango che ha travolto interi villaggi, ma si teme una seconda inondazione. Ora che dati satelliti hanno confermato che il disastro è stato causato dal cedimento di un ghiacciaio in quota che ha riversato una massa d'acqua e detriti nel fiume Botekoshi, si teme che il lago di sbarramento, che si è creato in un tratto stretto del fiume a monte della zona del disastro, possa cedere, provocando una nuova catastrofica ondata. A monitorare la situazione è l'International Center for Integrated Mountain Development, mentre dall'Istituto Geologico Statunitense arriva la conferma che un blocco di ghiaccio della larghezza di oltre 600 metri si è staccato da un ghiacciaio a circa 5200 metri di altitudine, precipitando per 1000 metri verso il fiume. È stato questo a provocare la scossa sismica, che viene aggiornata ad una magnitudo di 5.2. Intanto si aggiornano i numeri delle vittime: 165 morti accertati, circa 1300 dispersi. Il Nepal conta anche oltre 450 turisti stranieri, di cui si sono perse le tracce. Per Giornale Radio, Daniela Ubaldi.
2: Il Libano, Hezbollah armata, non può essere sovrana. È necessario il pieno recupero della sovranità libanese sul territorio nazionale, così il vice premier e ministro degli esteri Tajani, intervenuto ieri al meeting di Rimini. Sentiamo.
4: Il nostro impegno a rimanere in Libano anche dopo la fine della missione UNIFIL. Non so se si potrà prolungare oltre il 31 dicembre, però noi vogliamo essere lì proprio per garantire la restituzione del territorio alla sovranità di Beirut. Hezbollah armata non può essere sovrana di quel territorio, servono le forze armate libanesi che devono rioccupare il territorio.
2: Prorogato fino al 5 settembre il taglio delle accise di 17 centesimi al litro sul gasolio e il credito d'imposta riconosciuto in favore delle imprese dell'autotrasporto. Il via libera ieri in Consiglio dei Ministri. Il costo della misura si aggira intorno ai 130 milioni di euro. Il governo per il futuro punta nuove modalità di sostegno contro il caro carburante, selettivi sulla base del reddito. Oggi gli interrogatori di 3 dei 4 arrestati, detenuti a Rebibbia, con l'accusa di essere gli esecutori materiali dell'attentato davanti alla casa del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, il 16 ottobre scorso a Pomezia. Spiegheranno qual è stato il mandato ricevuto, dicono i legali di Pellegrino Davino, Antonio Passariello e Saverio Mutone, aggiungendo che daranno la loro versione dei fatti e certamente ribadiranno che non conoscevano Walter La Vitola. Temperature torride e notti tropicali, l'Italia fronteggia una nuova ondata di calore. Gli effetti dell'anticiclone africano saranno particolarmente intensi al centro-sud. Al nord, a ridosso dei rilievi alpini, possibili temporali. Il picco tra oggi e domani, con punte fino a 40 gradi, bollino rosso in 3 città, Bari, Campobasso, Palermo, domani saliranno a 9, una tregua dall'AFA a partire da domenica. Si chiude con un clamoroso patteggiamento la causa contro Meta intentata da diversi stati americani. La società di Mark Zuckerberg, con un accordo extragiudiziale, ha accettato di pagare fino a 18 miliardi di dollari per risolvere la causa legale relativa alla sicurezza dei minori su Facebook e Instagram. Il colosso tecnologico implementerà ulteriori misure di protezione per gli adolescenti, come i limiti di utilizzo giornalieri e i blocchi notturni. Nei giorni del controesodo di agosto si accende l'attenzione sull'anno scolastico ormai alle porte, ripartenze diverse a seconda dei territori. Il servizio.
0: La prima campanella suonerà il 7 settembre nella provincia autonoma di Bolzano, seguite il 10 settembre da quella della provincia di Trento, della Valle d'Aosta e del Veneto. Nella mappa disegnata dalle regioni che fissano in modo autonomo l'inizio e la fine delle lezioni il 14 settembre, rientrano in classe gli studenti di Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte e Umbria. Nei due giorni seguenti, tra il 15 e il 16, avviano le elezioni altre 9 regioni, tra cui Campania, Emilia Romagna e Lazio. Chiudono la serie il 17 settembre gli studenti della Puglia. Intanto il Ministero dell'Istruzione ha emanato l'ordinanza che contiene le date delle festività degli esami in un anno poco generoso sul fronte dei ponti.

Gina Dei Pois. Nella sua lunga carriera, iniziata negli anni 50, ha spaziato dalla pittura alla scultura alle installazioni di grande impatto visivo. Kusama ha attraversato con uno stile unico e ipnotico, dai colori vivaci, diverse stagioni del contemporaneo, dalle Factory di Andy Warhol alla psichedelia fino alla consacrazione degli anni 2000, che ne ha fatto l'artista vivente più venduta al mondo. È tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, arma con e già farsa di con DJ. Va.

0: Avvisiamo i gentili ascoltatori che questa puntata sarà leggermente più casinara del solito, vero Chico?
1: Beh, in effetti una volta si diceva Paganini non ripete, ma Igno Calò sì, perché questa apertura che era un po' nell'aria adesso sarebbe lungo il potervi spiegare il perché e il per come. Comunque il ben trovati in antenna, siamo in full immersion da diverso tempo, di solito arriviamo pelo pelo, lamentiamo il ritardo, diciamo con un piede dentro, uno fuori, così invece noi siamo in maniera solerte e zelante dedicati alla radio.

modifiche, applicando delle migliorie a una classifica, ma all'altra, la Q5, non a questa che è la K7, quindi è come se fossimo, tanto per cambiare, disorganizzatissimi, spiazzatissimi, fuori tempo, e ancora con tutti quanti i dischi da mettere a posto, però andiamo sul sicuro perché

0: sempre una new entry.
1: La new entry di questa settimana è Medusa and Rani con Silence. Caro Shiko, rimarrò ancora un pochettino qui al microfono, però presto mi vedrai di là, mi vedrai, sappilo. Comunque, sai perché? Perché noi, come la K7, come la Ramset Vacu 5, non ci fermiamo mai, né di giorno, né di notte, né di lunedì, né di martedì, né di sabato, né di domenica. Siamo sempre, sempre, sempre presenti, e anche in questo caso per migliorare.
0: Sì, beh, sempre per voi, per la gioia dei vostri padiglioni auricolari.
1: Esatto, esatto. Bellissimo questo ingresso, la posizione.

0: Silence Please. No, Silence è il titolo del brano che è appena andato in onda sulla vostra radio preferita. Noi stiamo comunque toccando qualche manopolina, nessuno se ne accorge, non ti preoccupare Chico. Però canale destro, canale sinistro, un po' di destra, un po' di sinistra, un po' di compressione, un po' di basso, un po' di... dobbiamo sempre migliorare.
1: E beh, la K7 è anche il banco di prova ottimale, no? Per fare delle situazioni test, per apportare delle migliorie auditive, grande sgomitare, momento finale.

0: Era, sul mare,
1: esisto nelle... ancora le rotonde sul mare.
0: Le rotonde, cioè, voglio essere antico. Tempi
1: che io purtroppo credo di non aver conosciuto. Sono troppo
0: giovane. Tu cerchi di bleffare, però insomma, ancora per qualche anno ti riesce questo personaggio, ma poi dopo le carte d'identità avanzano.
1: Non le facciamo vedere assolutamente, da mantenere rigorosamente nel portafogli. Vabbè. Assolutamente. Quanti anni mi dai? 18 appena maggiorenne. Si sente anche nella voce, no? Una voce fresca.
0: Ancora candeline da soffiare, dai. E adesso...
1: Fin troppe candeline. Allora, posizione numero 21. È in salita questa settimana Kygo, Max, Mac, No One, Take Me Back. Questo è un Extended Dance Remix.

0: riprendimi, take me back, riprendimi, sì, sostanzialmente. Riprende quello.
1: Allora, le extended version sono belle, però ti traggono in inganno, perché noi dobbiamo anche
0: sì, siamo già in ritardo, infatti, ecco.
1: Per cambiare.
2: Quando ci siamo io e te in radio, ecco che magicamente tutti gli orologi spariscono dalla redazione, spariscono. Chissà che fine fanno. Sarà Seven Cat che ce li prende, non lo so, ce li nasconde la nostra gattina. Dov'è? È sparita, non c'è.
1: È andata a prendere gli orologi.
2: È andata a prendere gli orologi. Quindi, allora andiamo avanti con
1: ce ne andiamo in qualche maniera in Nicaragua.
2: Dove mi porti?
1: Lui è statunitense, però ha queste origini centroamericane. Si parla di Gordo, che arriva però in compagnia per questa Energy. Vedi un po' se ti piace, non so se la conosci già.
2: No, io quando vengo qui in Setteva di JK7 ascolto sempre una marea di novità, anzi la seguo spesso per tenermi aggiornato, anche per quando devo fare qualche seratina, diciamo, nei locali qui delle disco.

0: forte eleganza incontenibile, con tanti effetti che si apprezzano soprattutto nel video, accompagnato da Who Made Who, Energy a firma di Gordo, in salita di 3 livelli dalla 21 di 7 giorni fa fino in 18esima.
1: Sì, appunto, stavo per dirlo, ma non ci riuscivo proprio. Non ci sono riuscito a parlare questa volta, chissà perché. Proprio aperitiveggiante questo brano, mi dava proprio l'idea.

0: Sono arrivato durante una sintesi molto pettinata, devo dire. Effettivamente, non male, non male. Bello, la spiaggia, l'infradito, costumino.
1: Eh sì, questa
0: con,
1: è
0: con la noce di cocco, magari.
1: Un'allegra marcetta, no? Che ti fa pensare che tutti quanti gli eserciti dovrebbero essere molto solari, molto disarmati e disarmanti, no? Tipo, eh sì, un esercito in bikini, no? Che sta sulla spiaggia.
0: Ah, sì, qualcuno diceva: mettete dei fiori nei vostri cannoni,
1: esatto,
0: qualcuno
1: esatto,
0: di
1: beh.
0: Molto.
1: E c'è qua, e c'è davvero bisogno più di sempre in questo periodo. Non lo so, mi fa pensare perché c'è questo, no, senso di marcia, però è un qualcosa di festoso, gioviale, è appunto festaiolo. Allora, però dobbiamo scappare dalla posizione 12, appunto, dove abbiamo ascoltato Another con Emily Warren in featuring Silver Lines, e adesso una grande nostra amica che arriva dall'Asia, perché
0: Abibi, si capiva, insomma, in qualche modo. Ora bisogna capire se a estate Abibi significa amore arrivata l'estate, oppure
1: sì,
0: io amo l'estate, non lo so.
1: Un'estate d'amore.
0: Lo scopriamo ascoltando il brano,
1: con la grande Atuna, che spesso interviene in telefonica, da dove sta in giro per l'Europa, riusciamo a pizzicarla, stavolta non ce l'abbiamo.

0: È facile, no? È facile.
1: Una foto, beh, tra l'altro a decine, direi a centinaia, i selfie in cui Hatuna si è concessa, perché dal vivo ha avuto il piacere di presentarla sul palco di Fiuggi, quindi una ancora più saltellante, ballabilissima estate a Bibi Hatuna, che ha regalato a tutti quanti veramente un momento di spensieratezza totale.
2: Però dal brano credo che sia già innamorata di qualcuno, altrimenti perché
1: sprizza amore da tutti i fori. Però se ne va in giro, sai, per l'Europa. L'altra volta l'abbiamo pizzicata in Kosovo, un'altra volta a Lisbona, adesso addirittura ci ha invitato ad andare con lei in Moldova.
0: Accetteremo, è vero, no?
1: Magari è di corsa, già biglietti pronti, perché manca poche settimane.

0: abbiamo sempre la testa tra le nuvole, ma noi siamo proprio tra i pianeti, nello spazio, perché adesso da essere un uomo sulla luna adesso siamo tutti quanti in partenza verso il sole, addirittura, quindi
1: verso il sole? Già fa caldo così, basta, anche meno,
0: ci avviciniamo anche perché stiamo andando verso il sole,
1: oppure come qualcun altro in America che vuole andare su Marte, non lo so, magari troviamo qualcosa di buono.
0: Noi siamo quelli entrambi del pianeta Venere. Poi esatto. Non si può dire di più, però dai,
1: è un pianeta questo è poco ma sicuro.
0: Almeno siamo in comune col pianeta. Però
1: uno dei dischi sta arrivando adesso che sta spaccando di più in assoluto qui in Italia quest'estate, Chico, ma veramente di brutto brutto brutto, come diceva qualcuno tanti anni fa.
0: Ed è anche quello che ci regala la bandiera a scacchi di questa sintesi, quindi si torna tra 23 ore e 30 circa, sempre qui sulla vostra radio del cuore.
1: Già siamo arrivati alla fine.
0: No, titoli di coda.
1: Peccato. Adesso quindi... che ci avevo preso gusto, mamma mia.
0: Beh.
1: Comunque, You Girl, E My Angel, Ultra Nate. Questa è Moving to the Sun. Mi raccomando, fate i buoni, un bacione da Igno.

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Armagone Jafar Zadegan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata.
1: Anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: le piattaforme.
1: La Viral Shots Chart. Bentrovati amici della Viral Shots Chart, con la sottoscritta Silvia Dini andremo ad esplorare la selezione fresca ed emozionante dei brani più virali e shazamati del periodo. Fra rock, pop e melodie avremo modo di riascoltare grandi hit vintage, ancora oggi in grado di farci vibrare tutto dentro, e sicuramente non potrà mancare qualche brano dei giorni nostri. Ma intanto salutiamo il pezzo che la scorsa settimana svettava altissimo, il capolavoro assoluto dei Depeche Mode, un brano dall'energia incredibile che coinvolge ogni cuore. Enjoy the silence.

ora si va alla scoperta di questa nuova selezione. Passò alla storia per un coraggioso videoclip in cui il cantante appare completamente nudo fra modelle, anche se svestite, celebrando un messaggio di purezza e di unione universale. Era il 1993 e sono i Beloved con Sweet Harmony.

0: Song of the Week.
1: E chi vuole alto a livello globale? Scritta da Simon Le Bon per superare il trauma e il profondo dolore per la prematura scomparsa del suo migliore amico David Smiles, questa splendida ballata segnò la rinascita commerciale dei Duran Duran. A noi, Ordinary World.

E ascoltiamo ora è un grido d'amore e di forza interiore vissuto attraverso una voce nera, racchiusa in un'icona bionda. Lasciamoci travolgere dall'energia intramontabile di Anastasia. Questa è Left Outside Alone.

0: Number 8.
1: Nacque nel 1975 come pezzo dei The Arrows, ma I Love Rock and Roll divenne un inno rock leggendario e planetario solo anni dopo, grazie al carisma ribelle e alla graffiante interpretazione al femminile di Joan Jett and the Blackhearts.

0: l'angolo Discovery.
1: Vediamo un po' cosa c'è nell'angolo Discovery. Un potentissimo messaggio di denuncia contro violenze omofobe in una traccia con la firma di Osier, dominata da metafore religiose, che descrivono però l'atto d'amore. Take me to church.

0: Number 7.
1: Siamo nel 1969, ma non è ancora l'angolo vintage. I Ramones si distinguono per il tipico punk rock accelerato, eppure con I Can Seem to Make You Mine si fecero ispirare da un pezzo del 1965 dei The Seeds e mostrarono un lato più nostalgico, ma pur sempre grezzo.

0: Number 6.
1: La Wairashad Chart ci propone ora i Toto con Africa, un pezzo nato dall'immaginazione di un musicista che non aveva mai visitato quel continente, ma era riuscito comunque a captarne il fascino leggendo il National Geographic e a crearne i paesaggi sonori suggestivi con percussioni e sintetizzatori. I Toto con Africa.

0: Soundtrack.
1: Eccoci all'angolo della musica per TV e movie. Il ritmo travolgente in stile High Energy del produttore Gene Steinman ha ridefinito l'immaginario cinematografico degli anni Ottanta grazie alla voce graffiante della compianta Bonnie Tyler in Holding Out for a Hero, celebre a livello mondiale come brano portante della colonna sonora del film Footloose.

0: Number 5.
1: Siamo a metà della Viral Shazz Chart di questa settimana. Arriva un brano che dietro la maestosità rock nasconde una delusione. Il cantante John Wetton scrisse il testo basandosi sulla rottura sentimentale con la propria fidanzata che lo aveva lasciato per un altro uomo. E noi la dedichiamo a tutti quelli che hanno avuto una delusione in amore. La rabbia e l'energia di Only Time Will Tell, degli Elf.

0: Angolo Vintage.
1: Angolo virale vintage. Gli artisti sanno trarre ispirazione anche dalle situazioni più semplici. Wonderful Tonight nacque di getto una sera mentre Eric Clapton giocherellava con la chitarra aspettando pazientemente che la futura moglie, Patty Boyd, finisse di truccarsi e di farsi bella, anzi meravigliosa, per andare ad una festa a casa di Paul McCartney. Wonderful Tonight, Eric Clapton.

Ed eccoci giunti agli anni 80, anni di sperimentazione artistica, musicale e multimediale. Take On Me degli Ha-Ha ci ha regalato, oltre che una bellissima canzone, un rivoluzionario videoclip con una speciale e laboriosa tecnica detta di rotoscoping, che per la prima volta mescolava riprese reali e disegni a matita.

Andiamo ora a scoprire le tre posizioni più alte di questa settimana. Number 3. Cancelliamo tutti i problemi. Arriva una regina del soul, Mary J. Blige, con una hit mondiale del 2001, Family Affair. Ho scoperto che questa canzone ha inventato delle parole in inglese. Nel testo ci invita a dimenticare ogni forma di hateration e di holleration all'interno della dancery. Ecco a noi un inno senza tempo contro i drammi della vita quotidiana. Family

0: Number 2.
1: A un passo dalla vetta, posizione numero 2. Tutti la ricordano per l'energia punk, i capelli coloratissimi e la voglia di fare festa. Ma nel 1983 Cyndi Lauper ha dimostrato al mondo di avere anche un cuore immenso e malinconico, con una ballata piena di emozione senza tempo, Time After Time.

0: 1.
1: Ed ecco la vetta della settimana. Dietro l'armatura da rockstar invincibile, Freddie Mercury nascondeva una profonda e umanissima solitudine. E c'è un pezzo in particolare che sembra un po' un vero e proprio grido d'aiuto, una confessione a cuore aperto sulla ricerca dell'amore. Di qualcuno da amare. Lasciamoci travolgere dall'emozione. Arrivano i Queen con Somebody to Love.

Amiche e amici, anche questa selezione della nostra Viral Shazz Chart è arrivata alla conclusione. Abbiamo attraversato sonorità molto diverse fra loro, epoche musicali diverse fra loro, che ci hanno regalato energia, nostalgia, leggerezza in un percorso ricco di sfumature. Ogni brano ci ha lasciato un segno, magari un piccolo spunto di riflessione o chissà, solo un ricordo da portare con noi. Vi ringrazio per essere stati qui e vi do appuntamento alla prossima, ma nel frattempo, come dico sempre, Shazammateci!

0: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con e già farsa di con DJ, va ora in

Beh, oggi va molto in digitale, però una volta c'era il pitch, no? Che determinava la velocità dei piatti, però adesso non possiamo fare la storia del missaggio a puntate, dobbiamo

di continuità, quindi questa volta dal 17 ne saltiamo due, ci ritroviamo in 14esima Usual con questi che sono i suoni che abbiamo imparato a conoscere come Shine.

pare ancora dance italiana, o almeno in lingua italiana per quanto concerne i testi, perché è stata confermata la posizione numero 5.

0: abbiamo trasmesso 7va DJK7 per 7va and 7va.it Arma con i Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.
2: E se non siete stati dal parrucchiere, ci pensano loro a pettinarvi, o forse con la S davanti a spettinarvi, perché abbiamo una super new entry, la più alta della settimana. Allora, senza troppi fronzoli, iniziamo ad ascoltare i Thunder. Sono tornati con The Dopamine Sessions. Allora, questa è Skin and Bone. Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci.

uscito un super album intitolato New Day. La title track l'abbiamo avuta in Ramsey vs 5 qualche settimana fa. È già tempo di un altro singolo estratto. Si parla e si ascolta ancora in sottofondo Dance Memory in zona 20 dalla 25esima, dove era 7 giorni fa. Gran

I Purple in super forma lo dimostrano con questo splat album di inediti. Non si tratta di live, non si tratta di raccolte, ma davvero super farina nuova del loro sacco. E beh, qui bisogna ricorrere a dei documenti live per forza, perché

nella parte buona dopo il giro di boa, no? Con questo pezzone, veramente una bellissima composizione. Aneres, che ha tutta quanta una discografia con tutti i brani di spessore, niente da dire. Prima del giro di boa, Roxette, perché abbiamo parlato di Marie ma non abbiamo parlato di Stars dal vivo a Barcellona. Non abbiamo precisato che è nella versione estesa.

più di una volta un qualcosa che è venuto fuori prima che fossero formati i Mr. Big, ma già Eric aveva la mania, poteva permetterselo di chiamare accanto a sé tutti quanti musicisti di spessore e di grande

scritto col, con la Q e la U e la I, che però si pronuncia cariochissimo, no? Perché gli abitanti di Rio de Janeiro sono i cariocan. Perché molti pensano che carioca significhi brasiliano, invece significa di Rio de Janeiro, come paulista significa dello stato di São Paulo, mineiro di Minas Gerais, gaúcho di Rio Grande do Sul e così via. Quindi lezione di portoghese brasileiro, un po' di geografia.

0: know the way.
1: È mezzanotte.
2: Good night, and we hope to see you again real soon. Drive safely.
3: Radio RTZ. Dopo tanti anni, la supremazia continua.
4: Radio RTZ presenta.

0: ora inizio Music Fantasy.
1: Radio RTZ presenta Music Fantasy,
2: la musica mixata a Radio RTZ.
0: State ascoltando Music Fantasy, al mixer
3: DJ.
4: Direttamente dallo studio Grande Mazinga di Padova, gira i dischi DJ al BS.

0: direttamente dallo studio Grande Mazinga di Padova. Gira i dischi DJ Albies.
1: State ascoltando Radio Rati Z, Music Fantasy by Walter Filardi.

0: Dance 80.
1: Ciao a tutti e ben ritrovati da Max Alberici e Fabrizio Inti. Questa è Dance 80, il mondo della dance anni 80, a tenervi compagnia anche oggi con tantissimi successi e, come ben sapete, le cose che solo da noi potete ascoltare. Siamo pronti a partire, lo facciamo come sempre con un grande singolo. Quello che apre la puntata di Dance 80 di oggi è di Adiva e si chiama Respect.

conosciuta da tutti come Adiva, lei è Patricia Daniels, questo è il suo vero nome, una delle voci di punta della House di Chicago, ritrovata dal 1988 con il singolo Respect, il suo primo singolo, non il più popolare, che invece ricordiamo è It Should Have Been Me. Disco arrivato alla numero 1 dance chart di Billboard, siamo già però negli anni 90, torniamo in Italia con una formazione che comunque si è fatta ascoltare in mezzo mondo e che ha ricevuto grandi consensi, ultimamente è anche ritornata con un album tutto nuovo, loro sono i Change e questa è la loro Lover's Holiday.

Ogni tanto un classicone degli anni 80 bisogna infilarlo in playlist in qualche modo. Gazebo 1982 con Masterpiece. Adesso un disco che fa sempre tantissima festa, Kool & The Gang, per loro la prima traccia del lato B dell'album As One del 1982. Questa è Let's Go Dancing.

Jimmy Cliff dal 1983 ritrovato con Reggae Night, singolo che vede tra gli autori anche la sorella di Michael LaToya Jackson. Vi ricordo che Dance 80 non è soltanto un programma che potete ascoltare e scaricare anche dalla nostra pagina web dance80.com, ma è anche una web radio che suona anni 80 24 ore su 24, e quindi veniteci a trovare sul nostro sito www.dance80.com. Da lì potete arrivare velocemente alla pagina della nostra web radio e così ascoltare gli anni 80 quando e quanto volete.

Da Los Angeles lei è Patrice Rushin con il suo principale singolo Forget Me Nots, disco del 1982 che arrivò nella top 10 dei singoli più venduti della classifica di Billboard per quell'anno. Un paio di dischi italo disco in sequenza, iniziamo con le Hot Cold dal 1985 per loro Love Is Like A Game e subito dopo il progetto Mirko Galli, ovvero MG con When I Let You Down.

Loro sono entrati per il progetto Be Big, disco decisamente borderline perché uscì nel 1989, quindi siamo alla fine, insomma, del periodo da noi preso in considerazione, perché noi seguiamo solo ed esclusivamente gli anni 80. Tutti i successi degli anni 80 li potete sentire solo qua a Dance 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti, e in arrivo i Fine Young Cannibal dal loro album d'esordio 1985, una canzone bellissima, si chiama Blue.

nella speranza che magari ci sia qualcuno in ascolto che non conosce questa canzone, perché vorrebbe dire per noi pubblico giovanissimo, o che fino ad oggi magari ha ascoltato completamente un altro genere, possiamo dire che questi si chiamano Tears for Fears e il loro più grande successo che abbiamo ascoltato è Shout, 1985. Invece, per chi pensa che è impossibile non conoscere una canzone come questa, vediamo se conoscete la prossima. Formazione inglese, When in Rome, 1989, questa è Heaven Knows.

Loro sono entrati per il progetto Be Big, disco decisamente borderline perché uscì nel 1989, quindi siamo alla fine, insomma, del periodo da noi preso in considerazione, perché noi seguiamo solo ed esclusivamente gli anni 80. Tutti i successi degli anni 80 li potete sentire solo qua a Dance 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti, e in arrivo i Fine Young Cannibal dal loro album d'esordio 1985, una canzone bellissima, si chiama Blue.

nella speranza che magari ci sia qualcuno in ascolto che non conosce questa canzone, perché vorrebbe dire per noi pubblico giovanissimo, o che fino ad oggi magari ha ascoltato completamente un altro genere, possiamo dire che questi si chiamano Tears for Fears e il loro più grande successo che abbiamo ascoltato è Shout, 1985. Invece, per chi pensa che è impossibile non conoscere una canzone come questa, vediamo se conoscete la prossima. Formazione inglese, When in Rome, 1989, questa è Heaven Knows.